puliki takati, puliki takata, puliki takati, puliki takati, takati.